Ciao a tutti, noi siamo i Liquid Boys, questo era Doaf, il primo singolo del nostro nuovo album. E adesso faremo altri due brani sempre estratti dal nuovo album che si chiama Last Lap, pronti con Love Curvy e Broken Legs. Se volete fare un passo avanti o anche due sarebbe bello. Tutti vicini e amorosi.

Grazie, grazie. Prossimo brano, Cabrionera feat. Karma, che oggi non è con noi, ma è un cantante from Milan. Abbiamo fatto questo brano assieme e ora ve lo facciamo sentire.

Grazie mille. Ora faremo Love Curvy, scusate, e qualche altro brano inedito per concludere. Grazie.

0: Grazie, questo era l'ultimo brano. Vi ringrazio innanzitutto di essere qua, grazie Easy, grazie a tutti i ragazzi che hanno contribuito a questa bellissima giornata. La cucina è buonissima. grazie davvero, grazie, alla presto. Grazie. Stavo dimenticando una cosa molto importante. Alla chitarra Carlo Tommasi e alla batteria Luigi Bianco. Grazie.
1: Leonardo Passanti.
2: Grazie.
3: Non sento il basso, raga, mi sa che è scazzato.
4: No, io non sento.

arriva da su. Si non ti sei accorto con l'un di già. La gente che tu andrà se ne fotti in ma non è come tutto stato male lì. E allora, ui, oh, leva da nanz. Stanotte c'è un muto senza male i van. Con costi magnate che da fatti.